lo vuoi, allora sia in me, già non hai allegria, la speranza mia segreta. Mas todo pasa, todo pasa.